0: mente è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: sì.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: All right, kids, today we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
12: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
12: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Non sto guardando io!
8: Stiamo arrivando! Adesso basta!
9: Stiamo arrivando anche noi,
10: siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
18: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
19: Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abusive.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

streghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo?
5: A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
9: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partiamo in questo Gangsta's Paradise.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: E per te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Lo sto guardando io.
2: Stiamo arrivando.
1: Ciao.
2: Adesso basta.
3: Stiamo arrivando anche noi.
4: Siamo con Willy.
5: Sì, adesso arriviamo. Sì.
6: Che fai? Rispondi tu.
7: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
8: Oh, ragazzi, guardate questo video.
9: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
10: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
11: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6, 3 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: sa la helicopter.
1: Leggera, gratuita.
2: Gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio, app.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7:03.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Portala sempre con te, Unica Radio.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus! Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto!
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: Unica Radio, emozione unica.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
2: Le 8 in punto.
3: Yo yo, it's Girl Lemonade.
4: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
5: No breaks.
3: On your favorite station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

J.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novo-Tavriskie, nella regione di Zaporizhia. Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montréal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Unica Radio.
10: La città che cambia.
11: Unica Radio. Raccontiamo
12: la città che cambia.
13: Raccontiamo la città che cambia.
14: Unica Radio.
15: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
16: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
17: Dai voce alla tua musica.
18: Sono Monica, studio lettere e vi presento DNA dei BTS.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Anna, ma quale prendo?
3: A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggili!

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5.
3: This is Lacey and you're listening to our song Real Love.
4: Real Love. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo del 1999, basato sull'omonimo brano registrato da Pérez Prado nel 1952. La popolarità del brano venne rinnovata dal cantante che ascolteremo tra poco, il quale campionò il pezzo originale, pubblicandolo nell'album di debutto A Little Bit of Mambo. Fu un enorme successo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, dove raggiunse la posizione numero 1 in quello stesso anno. Inoltre, il singolo entrò nella top 10 di quasi tutte le classifiche d'Europa e soprattutto rimase al numero 1 in Francia per 20 settimane consecutive, battendo ogni record precedente. La canzone è stata dichiarata come una delle 10 canzoni di maggior successo dell'ultima decade. In Italia ha raggiunto invece la vetta della classifica, risultando il terzo singolo più venduto del 99. Tutti in macchina, avanti, andiamo al negozio di liquori dietro l'angolo. Okay. I ragazzi dicono che vogliono gin con succo di frutta, ma io non ho proprio voglia di ubriacarmi come ho fatto la settimana scorsa. Devo rimanere lucido. Scateniamoci insieme con Lou Bega e il suo Mambo No. 5.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: It's Mambo No. 5.

0: Unica Radio. Le 10 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Yo, what's up, it's Marshmello.
3: Unica Radio, raccontiamo,

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: di oggi.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Portala sempre con te, Unica Radio.
5: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
0: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
3: Unica.
0: Unica Radio App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i colori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di la Lipo. È anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film che avete invitato e quali film verranno proiettati.
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori, tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film, tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece, il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria, come saprai, insomma, sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte, avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, sia Mariner, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Piroddi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori, insomma, che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro, ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi, e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante, perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata a una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culin, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Rubino, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di Alta Moda Etica e di Alta Sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti, e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza, insomma, nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno, insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto, e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? Se ci puoi fare qualche anticipazione?
2: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno. Adesso stiamo organizzando una rete per poter

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey guys, this is Plymouth with our latest track, New Earth. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
6: Unica radio.
7: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Sagradesa Fregua a Gonnoscodina. Appuntamento l'11 ottobre a Gonnoscodina, nell'Oristanese, con la Sagradesa Fregua, dedicata a uno dei prodotti più caratteristici della tradizione gastronomica sarda. La fregua, pasta di semola lavorata a mano e tipica dell'isola. La manifestazione propone un'occasione per riscoprire sapori, saperi e tradizioni locali, attraverso la degustazione e la valorizzazione della pasta fatta a mano. Un evento che unisce cultura, gastronomia e identità del territorio, offrendo al pubblico un viaggio nella tradizione culinaria della Sardegna.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Festival internazionale della letteratura di viaggio oltre gli orizzonti. Dal 23 al 25 ottobre 2025, gli spazi di Samanifattura, in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, ospitano la nona edizione del festival dedicato al viaggio come esperienza culturale, emotiva e di conoscenza. Tre giornate di incontri, dialoghi, presentazioni di libri, monologhi teatrali e reading musicali, con scrittori, giornalisti, attori e musicisti. Tra gli ospiti figurano Nadia Terranova, Marco Travaglio, Natasha Stefanenko, Gabriella Genisi, Riccardo Rossi, Leonardo Colombati, Andy dei Blu Vertigo, Aurora Ruffino ed Ernesto Bassignano. Il programma rende inoltre omaggio a figure come David Bowie e Sergio Azzeni, attraverso appuntamenti tra letteratura, musica e teatro.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Premio Eno Letterario Vermentino. Il 10 ottobre 2026, a Olbia, torna uno degli appuntamenti culturali più originali del Nord Sardegna. Il premio, ideato dalla Camera di Commercio di Sassari, mette al centro romanzi e racconti italiani dedicati al mondo del vino, creando un legame originale tra letteratura e cultura vitivinicola. Nato nel 2017, il concorso valorizza anche l'identità della Gallura, terra di antichi vigneti, tradizioni contadine e del Vermentino, protagonista di una narrazione che unisce territorio, cultura e sapori.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
5: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie a furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala. New truck, big lady.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop

0: perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
1: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13
2: e un minuto.
3: Hi, this is Dave McKendry and you're listening to my new single Song for No One.
4: Standing next to you, basking in your light.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
9: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Elisa, frequento il corso di scienza della formazione primaria e questa è T'immagini di Vasco Rossi.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 13:33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri simbolo di Bologna e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato alla Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e diciamo relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la Foglia d'Oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di la Lipo, è anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di Bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria come saprai insomma sono anche produttrice sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Lia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo le mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Piroddi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata a una raccolta fondi, ovviamente a offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culi, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Rubino, con esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica e di alta sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza insomma nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? E se ci puoi fare qualche anticipazione?
2: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno, adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto gravi per quanto riguarda l'inquinamento e anche l'utilizzo di spesso di bambini in zone povere per realizzare questi vestiti o accessori, e così poi in preparazione naturalmente di quello che sarà il concorso.
3: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
4: Le 14:03.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Questa è Unica Radio.
9: È Unica Radio.
8: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il brano, pubblicato il 25 luglio 1986 dall'etichetta discografica Epic, è un singolo di una cantante pop statunitense. La canzone, una delle più note dell'artista insieme a Time After Time, è stata scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly. Considerato come l'inno per eccellenza della comunità LGBT, termine collettivo per riferirsi a persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender, il singolo ha riscosso un grande successo commerciale e negli anni successivi sono state realizzate numerose cover da parte di artisti come Phil Collins e Justin Timberlake. Io vedo i tuoi colori veri che risplendono dentro te. Vedi i tuoi colori veri ed è per questo che ti amo. Quindi non aver paura di mostrarli. I tuoi colori veri sono belli come un arcobaleno. Lasciamoci commuovere dalla bellissima True Colors di Cyndi Lauper.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Like a wave.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio.

0: Bianca Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti, con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Saer Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 e rapimenti di Noah Arghmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto, anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga, che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Dio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Oh, oh yeah!

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica.
3: Unica
2: Unica Radio, app.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso di purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e diciamo relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come Presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di Lipo, è anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo invece, il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria come saprai insomma sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Piroddi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto in vari tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata a una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culin, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Lubinu, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica e di alta sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza insomma nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno. Insomma, quindi ho creduto fortemente in questo progetto.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Hi everyone, this is Dana Duffy and you're listening to my new song Touch Me Like That on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App. Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un pezzo di genere Mambo Beat del 1953, scritto dal messicano Pablo Beltrán Ruiz. Il testo in inglese fu scritto da Norman Gimbel nel febbraio del 1954 e tale versione fu incisa dal cantante che ascolteremo tra poco. Da quel momento il brano è stato registrato e remixato da molti artisti, tra cui Michael Bublé, le Pussycat Dolls e tantissimi altri. Gli altri ballerini possono essere sul pavimento, caro, ma i miei occhi vedranno solo te. Solo tu hai quella magica tecnica. Quando noi balliamo, io divento debole. Siete pronti a ballare con noi? Ecco a voi Sway di Dean Martin.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

radio. Unica Radio, emozione unica.

0: Unica Radio, le 16 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Morto folgorato a Lodi, si cerca il cellulare della vittima. La preside della scuola frequentata dal 15enne ha dichiarato: i suoi compagni sono sconvolti. Faremo interventi di supporto per aiutarli a superare quanto accaduto. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Tensione in Irlanda del Nord, in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Si protesta contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che vorrebbe mantenere l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Il primo ministro britannico Barnama, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. E allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. La polizia ha arrestato alcune persone e alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta dall'azzurro Cobolli e dal ceco Menchik contro il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5 e 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sulla Team World 10-5. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del partito Sardo d'Azione. Muore nel 1930.

0: Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
3: Hi, this is Jess from Pyro, and you're listening to our track Spirals, taken from our brand new album, on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio, app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente, era il 2007.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi, this is Alan Walker.
3: This is Zach Abel.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: Raccontiamo
7: la città.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regatta di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Fissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: App.

0: dance, we can dance all night.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, this is Martin Jensen and this is my new track Harry Styles.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
2: Teatro Impossibile è pregia un meda de si fai conosci su Sound che da fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: Oggi è il suo primo da lampada su 2026. Questo è il sound che l'ha fatto in uno studio bruscalente, soccorre questa forca di sinferro, ma non sono sentito portare a nota. Voi fai su questo traballo, non posso denare, ma voi se da comandare Deus.
4: Se sono missioni!
3: Se sono missioni, questa voce bella de Angelo che si intende, o questa di Antonella Puddu, non so si spostano, no? Si, che porta più di ahi, c'è questa visual radio puro. Grazie
4: si
3: a Deus.
4: Si saluta, che siete bello. Lo che Zeus
3: c'è sta visual radio, non pare di che Zeus ha entro di un container, ma Zeus ha entro di un container del supporto canale, poi sta il nostro zero di ogni cosa, il nostro Zeus questo deve spago un porto dedotto su carramazzimini da gente che c'è sta in noi, e tu casa di ahi ci si comporta con noi si fanti bene hai un pacchetto, e tu casa basca a meta porto il suo ercoso cramenda gettorio. Antonella, costa di deve a suo microfono,
4: ma costio de bruso, ma devo andare a approfittare in moica fustina in dei casi in sa visual radio, ma casti hai questa mesi gedda d'onda tutto a forma di disco devo screccendi prima, eh? Ammirai casti hai
3: l'ha fatta Banksy questa cosa, eh?
4: Di greca no
3: è che non c'è non tu potevo sono intervistai a Banksy che non si sta ancora scippio che ne sia da maschio o femmina dove
4: baie cica ma non so ad ogni modo tenevo su questa bella mesa a forma de vinili con scritto su nomini di questa trasmissione stravanata e su nomini che si è inventato tu Elio
3: da inventato te ma si è stato ispirato di tui che sa musa cosa mia e dunque è a tui che tocca a donai alcuna spiegazione a suo pubblico che si sta scurtendo dei tabolinai su sound che ha fatto che lì è proprio sa mission di questa trasmissione
4: su sound che ha fatto e poi taga esti su zone che ha fatto tutto noso zeuso impreauso mesturauso de zone poi ta è la prima cosa che io sontendio anzi io sontendio prima ancora dendi e siri de mamma nostra intende iauso già i son. E dunque sa che è su zon che si ha fatto a noso che te ne uso a gade a intro e che ha da fai che ha fatto sospetti che te ne uso
3: non scovio che si punti BN in visual radio tanti già è bio un omini con notto este, un omini uno dei gusto su che porta meglio su sa camisa richiedda è stato un omenau de Forbes poi gusto
5: e beh fai che non è sa camisa mia è dellino gusta.
4: È dellino.
3: Se già intendi questa voce però vai a pensare, dunque è masco.
4: È
3: proprio
4: masco?
3: Senza nessuna duda è masco e porta una valigia di oliera.
4: E porta da sa camisa dellino prenciata. Questo esti tu i prenciosa? No.
3: A me mi prencia attaccare una porta.
4: No, devo vendiscorro su no, ma devo pure a paccabau de prenciai, no prencio bruso de 22 anni.
3: Non tenesi manco questa cosa verticale, questa che tenetini scostumeria.
4: No, questa da pubida. Questa da pubida. Da pubida che è dante imperata. Ma devo no, non da dentro. Ma devo di picuverai. Devo puro.
3: Questa è comoda. Devo dare questa compagna mia. Che non credo che abbia da mai prenciato. Forse se abbia un calincuno museo. Calincuno ferre prenciai. Se da par regalare è tutto contenta. È tutto contenta.
4: Bello. Ma non ci si che mamma arriva da me. Da quando devo di conta a capo. Un spettacolo. Siccome ti devi essere stata da bene che via sa una di padoga fui dotto a tagliere e a camisa e sa camisa devo arrivo e sa camisa mia non fu prenciata mi dà prenciata sul regista
3: certo
5: che ti Maria da Breguggia
4: e mamma da pregongia villa mia di tanti del mio franchise.
3: Tu non sei buona, sei a mano quadra.
4: No, sei buona, puttana che gemmanti imparavo a franchise, però esti una cosa che dà schifo. Che proprio adizzo di propazzo franchise su colletto e basta.
3: Non risprecchi, no. Sai, attenzione a non risurare i denti si traballano. Dunque, sa, no, desi gente di sa voce, tutte per usnai, a chi ne teneso, te sono un grande onore, teneso. Pona porta un intellettuale che fa di intellettuale de traballo è il nuovo modenai
4: stipendiavo vuol tu fai
3: stipendiavo un dinai pubblico
4: a titolo
3: e ad attendi sta pensione de simpdap
5: non esiste di bruso simpdap
3: e taccia
5: moi è simpisi è simpisi che ha picato tutto e dunque sa te si deu bolide a patteni sapessi ori de simpisi
4: a regola di denoso
3: a regola di denoso a convita che si
5: chissà da toccai a fare una comunità di abbecciusu così stenta i dotto si impari e poi vivi meglio su no?
4: Io ci seo pensendi senza brulla domme che ci pensa di
3: adesso una cosa che semplice dati in certa la volta non so se sono da bocca o de samples adesso sono da bocca o de simpdap è semplice se fatta questa cosa tu sboccio da traballo che andrebbe a salire da sapenza non si muore
4: si muore
5: no meritati infatti si butti sempre fra sti mani sa gente
3: butti sempre fra sti mani di chi è questa boggi
4: di chi ne adesso
3: bella questa boggi bella che si intende è del professor
4: Duilio
3: Cocci.
4: Bene a gattau, bene benio.
5: Grazie a vosatros per questo pubito. Se vorrei già me da essere con vosatros in questa trasmissione fatta in inglese a pubio su sound da fatto.
3: Sì, tutto in inglese.
5: Fatta in inglese.
3: Ascolta una cosa. Nareus, questo su che non tanti spistola un meta de scalere di università e te che impara sa tu a università.
5: Devo imparo a spicciocchedus, spicciocos manno su punti, letteratura italiana e letteratura sarda.
3: Oh.
5: De uno scanteanno su.
3: È uno scanteanno su. E ti fragili ancora. No, sapere dare. Poeta, e noi. Noi si vuole. Tanti. Non è che tenesi sascurtus o te telepozzona e de Madonna. Si vuole. Ti piace ancora fare su professore o ti appicavo ai tuo logo?
5: No, e succede a questa cosa. Devo tenere 19 anni quando sei entrato in questo logo. Sei entrato in sa duchessa, genuda.
3: Certo.
5: Genanda sa duchessa, in sa facoltà di cosa mia. Sei entrato che tenemmo 19 anni se non ti sei obbessivo mai. Moi ti tengo 56, si porta uso bene, grazie a Deus. E non ti sei obbessivo mai. Dunque, sa Deus vivo con mente un omini di 19 anni. Quindi teni di puro 56, due sconca. Cosa tengo?
4: Bisi, bene. Sempre giovono, come ti cantava Cancuno, forever young.
3: Sì, ma pure fine pena mai, vero?
4: È vero, un'orta che uno c'entra da sa duchessa, non dio che pure vestire, devo pure appunto, non mi dio che andai di sul logo, di indacciappata.
5: E che in una maniera varia di questo conto su Castello da Kafka. Entra Zangoni se non ti bessi si bruso e però poi ti dessi calincona di una cosa bella trasdisi trista e commenta sa vita e tutto
3: ma massimamente sa generazione che ha fatto s'occupazione di sua università
4: certo
3: Zangoni certo. Succede se una scanto cose interessanti io mi ricordo che abbiamo fatto una radio a Seppoca e poi sa duchessa e ci via da una collega nostra che era
0: una bella voce di Aici
3: che era una specie di programma di saluto notturno mezzo pornografico ai ascoltatori sì, e narrava
0: detto questo tanti baci dalla duchessa
3: che vi ha detto sta duchessa
5: ti ha detto ti piaceva da e questa è stata un'esperienza bella vostra generazione nostra ci vienta giovane su che poi hanno fatto cosa a me da in Sardegna Luca sa.
3: E me da se bosatro so che è stato s'occupazione se sa barra o songone se apposentauso.
5: Uno scanto de persona sa eia, uno scanto de persona sa eia, calincun un leader narauso.
3: E bessi certo. Ordinario pure.
4: Certo. È vero, so.
3: Certo che
5: me da sa punti amico su, nostro su.
3: Certo, dunque sa, letteratura è letteratura sarda. E dunque sa, oi chi stia naso de canzoni se chi stia naso con gente che fu edo son di maniggiata. E dunque sa, Deo sei curioso, me da decidere e da Duilio sa portavo e da toccare a donare. Non so po' brulla o po' vinta potevo snai puro. che de fuste, ma è sta mi conosco tu Elio.
5: No, c'è da pagare.
4: Certo.
3: E dunque se ti dono su di tui. E dunque se ti domando tu Elio. Commenti itta criterio ti sei esposto per scioperare sa canzone de portai oi.
5: Castia, quando mi si domandavo di scioperare una canzone, devo appunare, ho fatto questo conto. Devo se lo pensavo, ascoltando a Guccini, che avevamo ideologico, avevamo socialista, e dunque a Guccini via da su cantatori politico.
3: Che socialista è suo muro, vero? Mezzo craxiano
5: voi. Socialista, tenia da Galincuna Patti anarchica, Galincuna Patti comunista, Galincuna Patti socialista, dunque via da Narausu. Di sinistra, come ti si narra da oi genericamente, no? E però via da su cantatori engagé. E mi pregia da me.
3: In modo una raso, non per me Antonella che Gesù so persone siete cultura. Engagé, non vuol dire che verrà messo gaggio.
5: Calico una botta via da gaggio puro che si ponia da in su palco con su vino.
3: Sì,
5: sul lambrusco,
4: certo.
5: Sul lambrusco, si dubufata. A faccia essa gente che vi ha da sottendendo
3: una volta vi ha bene un castello a San Fetteatro mi pare adesso ti prego raccontai cosa contai cosa e buffare contate a sa fine proprio da essa platea e partiamo a Boggi bella serra cosa che danno canto ubriacone
5: in un concerto che ha pubblicato pure c'è stata una gag adesso proprio maniera e ci via da uno che denarada canta la locomotiva da questo di viga da conca cucina e di nada a te te lo mettono in culo ma in testa no
3: bene un malo
5: così a tu la usciti così a tu la usciti dotto su concetto
4: e ascolta che uno provoca da sacca.
5: Dunque sa via da Burugaggio, questo è il suo cantatore che mi ha pesato una sua canzone politica.
3: Angagetta, Bolinna.
4: Angagè.
5: E Bolinna che tenia da impinno. Che cantata cosa sa dei porto.
3: Che non cantata canzonetta sa po' su gioco.
5: No canzonetta sa de Sanremo, che questa generazione olia da cantai contra sa sa maniera italiana de cantai cosa sa levia sa e aici. E Sattru però a Mannu ha cominciato a mi piace sempre De Brusu Fabrizio De André.
3: Ok.
5: Dei scantautori che ascoltammo su noso su questa generazione mia. De André, saponaccio vero, Guccini o De André? Poi mi è venuto in conca un'altra cosa. Che in questa generazione c'è stato un uomini che è molto giovane, bello di fama e di sventura, come in tesinarada, che ha tenuto un importo cantendi in una cantendi narausu temmasa civilisi ma in una maniera differente di cosa che imperanta esatto sui genovesi su Guccini romanosu e dunque sappu scioverau dopo zonai
3: e certo
4: e scofa
5: Rino Gaetano
3: che mo spitturrio in tutto sul repertorio del suo cantautore italiano est un apax
5: certo.
3: Ti sei obraggio, professor.
5: Di Aderos est un apax e poi mala sorta un mischino.
3: Certo.
5: Che è motu che non tenia da ancora 30 anni su e da pushoperao vinza sa poeta caseo su registrendi su primo de Lampadasa e crasi ad essi s'anniversario antessi 45 anni su de Sammotti che è motu in 81 fia da Cantelompi a 31 anni.
4: Devo mi dar ricordo proprio sa di chi è morto, voi con so resta mia e mi ricordo che ci si osa parlata sai ci. Ma manda, secondo me sì. E secondo lui e secondo osato
3: e secondo suo mondo
4: ma non duate che anche qualcosa di strangere dopo commenti se è morto
5: e io tanti pensavo
4: Taddeo Sciuga addirittura esistette a refutare desetti ospitare sì. E su prima una gita prima o due gita prima e attento già è un altro incidente con sa macchina questa io su ripresciante a me da in macchina sa di precedere a curri
5: e c'è una canzone cosa sua che conta da De Gustomini mi pare di Enzo che ha detto al refutau di uno scante ospitalisi e d'uso fonti proprio ospitalisi che anche
4: ha refutau
5: casa tanti pensavo che ci resi di la vai via da 81 dunque casa
3: c'è sì. Gente giovane a volo Duilio n'ha reso sa dinamica di questo incidente Una cosa sta dinamica di questo incidente.
6: E fatto...
3: aspetta, intrendinci in sa rubrica di Tuzzo di questa trasmissione, che è sti demoniti canzoni, vuoi ta se sa costenda sta canzone, ma ai nantisi di gusto, non reso come te morto, vuoi ta in questo sanno sa gente si moria o po' bomba sa,
5: certo,
3: o poi sparo su, o po' droga, o po' cosa sa. Non lo paghi tu stramasa. Commenti sabota di. Io mi da ricordo che in su 77 vi ha morto un giocatore dei palloni, fa ma un metro se andare a Receccone, che vi ha entrato brulla in una oreria, e hanno questa è una rapina, di hanno sparato, di hanno morto. E sa cosa, no, so, un picciocchetto, so, non sa cattare proprio su sta figurina. Sa cosa ti dice. E commenti è morto Rino Gaetano.
4: Rino Gaetano è morto poi ha tenuto un stumbo con un due camion, ma non meta, e tanto su Danti soccorrio e ci Danti portava a suo pronto soccorso del suo primo ospedale e non Danti picao. Ed è subito.
3: Poi in non ci via logo.
4: No, anche.
5: No, no, pare in duro non ci via logo. In Saturno non tenia niente di strumento su po' vai questa operazione che ti doppia vai, che vi ha dato tutto struppiato. Questo si c'è mio in sa macchina, e ci pare di. Che ha dato rendi di uno concerto.
4: Certo, fu da
5: strada. E in San Nomentana viene da torrente di un concerto pari di che sautista de su camio che da prenciao a nao che da biu drommendi si andendo da una vatti a satra con sa macchina finza saccando non se stumbiu contra da su camio.
3: Poi tocca la nai un altro grande della musica italiana è morto eccetto otto via da Fred Buscaglione e nessuno né s'altro buffanta scetti acqua tocca da donai.
5: Manca il sincero mio, un po' di dessi che ha di buffao, un po' di dessi che è sincero mio, un po' di dessi vinza sa donna altra cosa. Sa che stia ogni manna che è molto che non tenia ancora 31 anni su e già. Chi ha fatto 3 anni su de Vamma, un meno di Aici, scelti 3 anni su de su 76. Narauso su 79 poi ha cominciato a cantare in un'altra maniera che non piace da suo pubblico e dunque ha fatto 3 anni su bello su in sa vita cosa sua
3: 3 anni su de successo su e de come te nai sì,
4: de sostanza e poi questo che me da sapenza ma questo incidente
3: e vabbè chi ne dà le sbocce
5: in su 77 mafia de, la vaga in su 77 il suo a cantau e Berta filava pari di uno conto di una femmina
3: leggera
5: e certo e Berta filava con Mario filava con Gino. Mai su via da cantendi il compromesso storico. La vai un anno prima che indivichessi in Tamoro dunque Berta filava poi ta che via da arrangendi il compromesso storico o Aldo Moro e certo poi c'è il Santo Damianto in questo canto il Santo Damianto via da Berlinguer bistiu de amianto naraso con un abbistimento di amianto poi diventa buono di vogu finza is comunista della base come ti si narra da un
4: comprendi tempo. Isso con questo nonsense via passai e gente in meda nada questo fu toccando i pisci dei gatini
5: e quando ha fatto un non te reggo più che appicava a cominciava a strocci a Susanna Agnelli a Maurizio Costanzo
3: ma si pare da bosato su che una cosa di Aici
5: non credo che da Battabocciu devo creare scelti che via da Giovono che via da Cabauno Concerto via da Morendisi de Susonno e si c'è morto con sta macchina
3: Antonio no? È stenzullente però
5: no tanti pensavo via da Bessia questo conto via da Bessiu Vorasa e fiantanno su malo su questa politica pensando su no
4: che sia un naso del Reno Gaetano tocca ad andare vince questo che c'è questa duda manna che in tanti scritto doni avanti fatto da pagata vince su picciocco che vai di questo su reel come te si narra Instagram e a pubblico che scorrovonato perché di questa scuola poi sa verità di che non da scegliere
5: ci viene da una poca che di andata questa cosa pare di che ci sia da stetti un altro collegato con Reno Gaetano che è molto e tutto in sa propria maniera in suo proprio logo dunque dietrologia ci indesti a parte.
3: Ma lo sai come te nel da gatta sa carrettone.
5: Però se... non ci punti prova, sa. Dunque, se isso è motto, poi da gattento.
4: Ma disgrazia.
5: Una disgrazia legge, su notti do rendite un concerto. No? Noi è difficile a tu pensare, vosatru sei artista, camminaisi in maducesi.
4: Certo,
5: hai tavuta al ribauso, canto tricauso. Certo, una bida atteso e tutto.
4: Ti piga su sonno, se si certo. Scallao, certo.
3: Ascolta, noi siamo ancora now e la canzone si portava, ve lo dico io.
4: Ma che dedo? Danno menata.
3: Danno menata.
4: Danno menata. Sutta, in cruvettanzia.
5: Devo appuvottare mio fratello e figlio unico.
4: Ah.
3: E poeta si sciopera.
5: Poeta canta da una cosa malinconica. Sul fatto che non potevo su essi a forasa de su chi pensa, a forasa de su mainstream. Mio fratello e figlio unico, olinnai. Che quando tu isesi vorasa de su mainstream, non fai di. Non fai ad insandosu e non fai di manco in voi. Tocca dai se commenti isatrosu, narausu. A scioverai sproprus cosas che scioverant isatrosu. Ai ci bipotesi bivi. Che bivi si vorasa.
3: De gusto che è conforma o?
5: Eh certo. Sei si molto.
4: Commenti vi un nos. No, su.
3: Ma Deus è conformista.
4: Tu sei conformista.
3: Possa morire, Deus, Deus. Potete snare tutto questo che vuoi, ma Deus è conformista.
5: La vai che la gente che vai su sound che t'ha fatto non può di essere conformista, ma manco posso. No. E difatti si appuscioverà questo canto con vosatros pure.
4: Oh, grazie.
5: Potete suonare, potete augurare di essere sempre... uno d'antigeddu vorasa
3: della canna
5: vorasa de salacana cioè
4: ascolta grazie
5: con un nuovo geddu insomma
4: assomanco
3: e noi teneoso sa fortuna e su privilegio e da denni uno che te critica letteraria di Mazzulara ti domando de scioverai un passaggio di questa canzone che ti piace di Bruce dei Sattrasa
5: da Vigaus
4: a Ciappandelle di da Vigaus
5: tengo un braccio slongo.
4: Sei prosato da me.
3: Primate, sommine primate, è primate.
5: A questa età da punau tengo 56 anni, su dunque sono dei pugoni sollevati.
4: Sei giovane,
3: mi che mi do rassa
4: e la di tua.
5: Questa non te reggo più. La vai. Sarrego dai, si cussavatti anche a canta da mio fratello e figlio unico perché è convinto che chi naglia non può passare al Frosinone.
3: Ah, cosa da te? Passaggio critico.
5: Chi naglia via da Vamma Omeda e dunque sa gente.
3: E viene un giocatore di pallone.
5: E c'è cioè, viene un giocatore di pallone e dunque sa. Commenta sti oi su football e sa chistionata nazionali tutto su chistionata de chinaglia e fianta sconto su e chi ne via da si creia da allenatori e chi ne si creia da critico de football
3: e Berzotto non te regge più
5: dunque questo è sti figlio unico voi taga non credi a su chinanta dotto su da chinaglia ad andai a su Frosinone poi si immaginai sa squadra la manna.
3: Beh, tocca a noi che oi parentesi. Oi De Valloni si le questioni che non va che tu lo spago poi ta. Se Italia è già sta porta dei tresi che non andate smondiali e moi tutto su se fonte, non va che da parecende a furre a desse dei fosi su de tennis e de vela.
5: E certo.
4: Ah, è vero.
3: Cesti, mamma mia de santo miale, attenzione, noi despremus domus. Che narrala? Ah, ma è questo un zenner, non lo posso manco bere.
5: E poi
3: sempre un tallecchino, sempre un perfettino. Ma questa che stiamo andando a mezz'oreresco, non dopo mi piacerà il carazzo. Poi dopo un tempo, poi ti abbiamo bellissimo.
5: Poi ti avvia da prosgrezzicetto. Esti prosgrezzicetto.
3: Prosgrezzicetto, poi dopo un tempo una rende che posa reposare se comporà un tre zignot. Annau, tu te pesti fai, posa altro spuro. Poi ti giù, dai, dopo una. Non posso bere, manca a te. Corro.
5: Poi c'è questa travatti bella anche a suonare da mio fratello e figlio unico perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, mal pagati e i frustrati. Arauso, questo è figlio unico, sì. Poi taga ancora vai di battalla sa vostra gente che non tiene nuda, vostra gente arroppata dessa vita.
3: E a Giudasia tu comprendi meglio, su Duilio, fianta esanno su a onde fiera arribendi il riflusso.
5: E certo.
3: E dunque se vi è passata sa sonda manna di simpino politico, che dotto su so, manco una porta di antipicò Marcuse, monai,
5: certo.
3: E se vi è antaligio su chi non fia Marcuse via Evola.
5: Fianta Isannoso del suo radicalismo politico puro.
3: Certo.
5: E Fianta Isannoso anche via da Cabada sa vesta manna de su dinai. Il boom economico via da Cabendi in San
3: certo.
5: Crisi petrolifera e dunque la violenza d'ogni razza e cosa ci via da, ma questo è figlio unico voi tagagreide ancora che esiste di gente che soffre di debruso e che tocca da giudai
4: e di ad attenzione
5: certo dunque questo canto su frate di Nanta Mario e dunque da Cabadana rende Mario ti amo Mario di stimmata
3: certo.
5: Il suo puro cantante questo frate
3: figlio... che questo che Rino Gaetano correggemi che mi sto sbagliando. Non fiera manco un ascio con i parioli via mezzo calabreso.
5: No, via da sa famiglia via da calabresa, ma via da Bivio quando via da Giovuneddu in Venezia. E poi sesti sin d'estate andavo a Roma con sa famiglia. Poi si tornava in Calabria. Crotone via da.
4: De Crotone, vero?
3: Tu pensi che stanno secondo un professore? Come dire? E da onde approfitto? Faccio un'altra domanda. Dunque,
5: basta che non sia da difficile.
4: Non ti puoi non su foto.
5: C'è già barraggio te spiccio che professore, non uscivi manco voi stessi, vuoi ta domanda?
3: Se intrauso in un'altra rubrica. Se sono intrauso in un'altra rubrica. Che è questa borda. Però te ma vuole domandare un'altra cosa. Immoi è se morto da me da Rino Gaetano.
5: 71.
3: No? 81.
5: Su d'uso del lampada de 71.
4: Sì. Fai di proprio.
5: E 45 anni su grasi.
3: È un sciacco manne di tempo. So. Però le canzoni si intende in te o in dei volo. Poi ti si intende in te, poi ti commenti, sai imparare su università e isso impara da su università e sfuetto sbello su delle poesie, su delle canzoni, passanta sa vita di chi ne tu sa scritto.
4: Avarranta.
3: E avarranta pure ogni sversione di chi ne tu sa cantata, sa pustisi.
5: Certo.
3: C'è stica una cover che a tui ti dimuovi curiosità.
5: E tanti cantavo, tanti dovrà cantare in me da gente, vizza sa cantautori si de oi, naranzo. No, non mi viene da concanuda de. Tu ti conosci?
3: No, io sono esperto di Rino Gaetano. E poi ti uscisi voi, poi ti volevamo partire dei gusto, poi dovrai a. Come te nai a suo gusto che donata questa canzone si divunti sì la spiaggia di Capocotta tutto cosa sa de cronaca del suo tempo so danzandoso e te effetto ti fai poi intende questa cosa sa de sta crisi petrolifera
4: è senza benzina e gasolina in cambio ti do Cristina
5: certo.
4: Da so sempre amica mia ma da saluto certo chi ne no ha vivi in questa epoca hanno comprende di su gioco che vuoi dire senza benzina sì. E gasolina lo c'è ma se ho torrendi pago uscita se torna
5: poco gusto che tenia del paradosso mio fratello è figlio unico frate mio è figlio solo se è frate tu come ti fai da essere figlio solo e sta solo come a donne a uomini donne uno denoso e sta solo ma cantao di aici ti dica
3: ti tocca a suo coro
5: certo.
3: Secondo me ha donato ispirazione a una cosa plus leggera che ha fatto Stefano Bollani che ha fatto una cover Son figlio unico che cantata sono figlio unico la mia casa è vuota senza me
5: senza me
3: certo. Questa cosa di Aici quando da si intende questa prima volta una canzone di Rino Gaetano
5: cosa ascoltammo senza comprendi su che narada proprio per questa regione questa che è su brullendi però via da narendi e quando vemmo su bru giovano su manca e non comprendemmo su tutta questa questione storica politica e devo da ascoltare a giovano quando vemmo in media che via da sempre in San Radio e pariate che vesti di cantenti de gioco su de brulla e sa musica puro aggiuda da
4: sì,
5: a pensare che vi sia da cosa può ballare
4: ma canzonetta,
3: un imparo, Duilio. Sicuramente ci via gente commenta a tu che buono andirigai scusorgioso de mese rimasa a comprendere ta volentina di aderoso questa rimasa, ma insando su volta ai stempuso e oi puro si tu con tanta commenti su cantanti del nonsense dei scosas e da me ma ricordo
5: insando poi ta che hanno tu comprendi tipo questo nonsense
4: certo.
5: E isso gioca da con questa cosa. Giocata con questa cosa. Parri di che sia da non senso, ma su senso si tu cerca sa cesti. E cesti è un senso di importo. E.
3: Sì, però.
5: E Berta filava, este uno diccio. Passavo su tempo anche a Berta filata.
4: Cioè,
5: si nara da De Aici. Cioè, no, cioè, Berta sì. Filava, poi ti cambia da cambiare di suo mondo. E io ti comprendo che via da cambiare. Però quando tu da intendi se Berta filava, ti pari di che sia da una femmina. Che in prassa da uomini si meda
4: e, certo.
5: E Berta filava con Mario filava con Gino
4: e nasceva Duca, un bambino
5: e, nasce, e che non era di Mario e non era di Gino,
4: Gino.
5: Parli
4: figlio,
5: di sa cronaca di sa vita de Nosus de sa vita
3: però,
5: de Vicinau
4: sì, sì.
5: E però narendi questo conto Savatti atta est una brulla. Savatti che c'è sta zutta
3: sfunguda
5: però, Savatti pure sfunguta
3: ti domando esti, una cosa. Provasa a fare un paragone con i Slibrus, no?
5: Sì.
3: Che tu a Ennio Flaiano, monai, tu bendesi e tu contas a tutto su commenti uno che conta la scelta in brulliceda, sa? Deo, tengo questo orizzonte
5: e tu li giudia
3: e tu li giudia e
5: certo.
3: Poeta non c'è stato manco un cristiano che a sé poco duso tre o cinque cristiano so cristiano
5: no no no fatto Dante e certo ci viene critico su che tu comprendi anche bene meda e di fatti si sì, passavo in sa censura isso dianta fermau, dianta boga vuedo su dei scantos su Sanremo puro. Ma non mi arregodo i tavuedo di dianta bogao, non vuedo malo forse se che ci viene in un canto. Sa censura via da sempre a canta il Rino Gaetano. Poi che non sia
3: grande sta... tradizione italiana sa
5: certo,
3: censura.
5: Sa censura e pensando su potesse
3: immaginare. Era da adesso fascismo.
5: Del suo fascismo, ma vinse la sua democrazia cristiana. Quando no. Podia da sa censura da imperata a me, da possa lingua pure, possa impero della lingua italiana, possa.
3: Sull'impiore della lingua.
5: Sull'impiore della morale cristiana, ecco.
3: Ma ascolta una cosa, però. Questa cosa che voglio domandare, poi ta. Quando si va in studio smannoso di letteratura, c'è sempre questa parte, la poesia minore. Cosa che. Sentite per scarraggiare proprio del suvundo de sa Carrara. E insandoso, ti domando, ti deppere si raggia in calincono un momento de sa vera rua una canzone leggia, ma gaggia, grezza, gaurra, che però te sta parlare anconca e tu in arasa, ma vuoi te da se ho cantendo me, quando mi so sciacquendo il sozzuco se ho cantendo questa canzone, ma vuoi te, narami di una.
5: Casta di Ninao Duasa,
3: cioè,
5: sempre del suo proprio momento anche avemmo in media, se mi comprau uno 45 giri,
3: certo.
5: Uno 45 giri su de Gloria, manchi tu nell'aria,
4: ah.
5: Gloria. Non ci si sa regodare,
4: certo. Certo.
5: E questo devo te tengo sempre in conca. Non ci poeta, non conosco manco una femmina che di Nanta Gloria che mi braccia, da.
3: Manca questa
5: però,
3: mano che lavora a piano.
5: E certo. Vedi sa ragione questa batti vuru. Ma poeta mi è staturata in conca. Cadenemmo, non tenemmo disco su meda che non fa mal ricco della famiglia. E tu casa ne tenemmo uno scanto e ascoltiamo sempre gusto.
3: Certo.
5: No? Ascoltiamo sempre questo e poi Sallorianta, Sarregodai, Sinzando, Sallorianta, in ogni momento ci vianta questa stress canzone, si sa tra il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi.
3: Alan Sorrenti.
4: Alan Sorrenti,
3: tu sei l'unica donna per me.
5: E tu, casa, questa sduasa.
3: Che narara?
5: Tasa tengo sempre in sa punta dessa lingua.
3: Ti posso dire una cosa, d'una rasa noi scetti e in fora.
5: Non scoviei so altro.
3: No, no, non sono
4: noi si dei noi.
3: Portano fonti canzoni se dal rispetto del genere, poi questo ti narrata, dammi il tuo amore, non chiedermi
4: niente. Boh.
5: Come ti metti spicciocchetto su quando impara Santa la femmina, hai finto fuori troppo giovane.
3: E quando Umberto Tozzi, fero un molestatore, poi sta. Te tengo in conca questa scena.
5: Viola Valentino, via.
4: No, momento gossip apposta.
3: Poi ta narara, fammi abbracciare una donna che stira. Moi gusta, fiera si stare. Fero tu zurara pre incendi. Cusso non fiaffendi nuda, de mangiare. Pum, de valasa. E di adero su, uno sacamento di conca, punti canzone se de molestia sessuale.
4: Mi si otorrosa sta storia de su pre incendi.
3: Certo.
4: Ma
3: certo.
4: Gloria però.
3: De sul resto mi
5: schiena. Olinai che questa canzone da tenete in conca i suburro. I suburro, questa immagini di una femmina pre incendi di raciti.
3: Certo.
4: Ma Gloria, attento, grande successo in America, di antaposto in due film. E dunque, fui pensare di questa altra cosa, se ho passato da suo momento engagé a suo momento gagé.
5: Te ne sei reso?
3: Devono comprendere.
5: Bravo.
3: Devono, non comprendo poi sta battendo tutto questa gloria, appunto Umberto Tozzi che porta sa voce di uno che si buffa un mezzo litro di acqua a raggia.
5: La paga via da agosto su conto, via da televisivo su cantanta canzonetta, sai ci può cantare. E con questo sfuedo su che è tatturante in conca. E poi sa radio ha mandato a scetti gusta, sa mica ci via da ci via da gli strumenti su che te ne usuoi, ta di nata ai piattaforma, sa YouTube,
3: sa musica liquida.
4: Focusa, ma mi veniva a conca un'altra, come ti cominciato un'altra canzone dei Dozzi Furi. Come cresce bene il nostro amore, non lo posso abbandonare questo timido germoglio.
3: Irata, ma che amala, Gesù Cristo mio, Gesù Cristo mio.
4: Pelle di velluto, non ti sveglio, penseresti ad un addio. Ciao, mendicando, ma come indiscido.
5: Il testo su voti di uno stilnovista struppiato.
3: Stilnovista imbriaco.
5: Imbriaco.
3: Stilnovista contro mano, Susanna.
4: Però, ma che questo è Susino, secondo me, che can qua cosa te da si di alligia prima di scrivere,
3: certo.
4: Ma che in sa scuola medio, in sul liceo, ma che dentro di letteratura ci desti
3: entrare,
4: vago.
5: E dunque sapessi che sei su passato su Terreno Gaetano, un uomo intelligente in meda hai scantata sa
3: c'è una causa semantica,
4: c'è
3: una causa semantica, poi ta cosa per una femmina preincendi adesso mischino tante prencia,
5: tante prencia per tutto,
3: tante prencia. Dunque sa c'è Zeus in trendi perché sto andando con dare al rispetto in sorte ma rubrica nostra
5: Zeus dimmo
4: non ti feo nulla.
5: Hai c'è una data con un mamma che mi doppia da roppai.
4: Costate.
3: Che a mamma ride appena una cosa storica. No, questo il tacca più tenesi de memorias con questa canzone. Primo do ridomando. Poi pensendi a un personaggio che conosci, che è connotto, che sia personaggio immaginario, a chi ne dia sta dedicai? Che noi soffiamo su una radio del anno su 70. Questa canzone che si asporta il mio fratello e figlio unico.
5: Castiamo Malasotti in questo momento storico non teneu su giornalista sa de importo che denganta su goro de si vorasa de su canto unico che c'è sti in donna demma che tu questioni si de su genocidio de Gaza o che tu questioni si de su Ucraina c'è pago gente a chi a pittorra parada teni di su goro denai una cosa che non torna, che non fai di torrai sconto su a sa televisione o ai giornalisti, ai giornali. Tu casa questa e canzone te ma dedicai a tutti i schi di antabolli vai e avettendi su un momento vo tu vai deus bolla da chi arribidi un momento anche ad otto su tenganta su goro denai su che de adero su pensante il pizzo su des cosas mannas ad essa politica.
4: Poi deu bolla da mancai festa.
5: Mancai brullendi come ti ha fatto Rino Gaetano, ma perché brullendi puro arribanta is cosas come te osnau in sa conca de sa gente e poi traballanta in sa conca de sa gente e cambianta vinza la sa maniera de gastiai su mondo.
3: Non pare vero, ma tu credo che d'un pare se esistenti scosa tua Questa società ti cambia lavoro per morire di su che pensa a spoetta.
5: Certo, certo, certo. Certo, ma è stato di Aici. In generazione si punti stetta sa pesata, sa pizza, sa con i scanzoni, sì. Donne a galità di te gatto.
3: Ascolta una cosa. Mo' ti voglio domandare una cosa. Son prese di una cosa che ti ha già domandato.

0: senza da cantare.
1: Questa canzone è di un arredatore.
0: E certo, vale te.
1: Ma sicchea.
0: È una cosa che non, che non vale nulla.
1: No.
0: Beh, e invece tu da intendi con sa musica, difatti sei proprio un'altra arte. Non è come che sa poesia, che da sa poesia scritta, che da tu si leggi è proprio poi da leggi si da comprendi.
1: Poi sa musica ti dava in conca tu, no?
0: E certo, da sciovera sa tu, oppure senza musica pure, leggendo con sogo scelti.
1: E questo sono arrivato.
0: Sa poesia pensata poi si scritta.
1: No, è sa musica del suo ritmo che ti dona sto, no?
0: Sa poesia cantata non fai di addebogare una cosa o s'altra. Ma su testo non fai da addebogare sa musica non fai da addebogare su testo.
1: Inseguendo una libellula sul prato un giorno che ho rotto col passato, ma bevi che non picchia gomma, cioè. Ascolta, de questo sanno su. Tu, e te la ricordasi, come ti fia su un mondo a petto su de su mondo che si osbiendi oggi, tu dal rasannai, su primo delle lampada sa del su 2026, e su un mondo è torrendo si asinci che tendo uno sparavundo?
0: No, via da un altro mondo, quando vemmo devo in sul liceo, quando vemmo scente vinza in su università, via da un altro mondo. Chi ne adesso pensavo mai? Che potemmo su castiai, fermo su una rende su genocidio da Gaza, oppure su drummento che è passendo in Beirut, in Moi, e chi ne ti adesso pensavo che noi su potemmo su a busti di questa seconda guerra mondiale, castiai gusta errori senza innai nudda, senza innai nudda, senza vai nudda, finza sa straccendi e schiva in te calincuna cosa.
1: Perché andiamo in giro sa flottiglia,
0: no? Non fia da una cosa che potremmo su pensare, intanto, su via da troppo accostato denoso su questa parte di storia legge del secondo guerra mondiale. E pensai, questa questione è esarmamento, esarmamento. Se lo su comprendi, bomba, se
1: lo usare mascherpane, se lo
0: scoprire. E 80 miliardi, una cosa di AICI, di euro in tutta l'Unione Europea, comprai armas.
1: Po' boccire saggi.
0: Po' boccire gente. Chi mi avessi pensato una cosa di AICI, insanto, su. No? E questo. E finza sa idea che tenemmo su delle istruzioni. Desse istruzioni che dobbiamo dare. Chissà
1: cosa questa cosa.
0: Desse istruzioni dobbiamo portare sa gente a essi meglio su dei commenti via da sa generazione di prima. Poi, se istruzioni, sa scuola, su università, da Zeusu in Italia, su Mancus, in Europa, a Pannai, da Zeusu. Fuliente a Sanica.
1: E te che non torna da istruzioni in Italia? E te non li rorrera?
0: Non torna da chi non si suppone di nai bastanti, poi vai su chi deppi di vai si istruzioni, no? Non deppi di vai vuiri saggenti desse istituzioni. Invece non so se usu faendi dottu, pondi bogai bruggenti che poteusu desu mondo dessa scuola.
1: Certo.
0: Con idea meritocratica, bonai. L'uscesi da stessa meritocrazia. Essa giustificazione del suo fatto che sa ricchezza è sempre in esproprio manus.
1: Certo.
0: Cadente in merito.
1: Certo.
0: Tu credo cadente in merito.
1: Certo.
0: No? Essa consolazione dessa gente che non tiene nuda e che nara da cucida fatta poi ta cadente in merito. Dunque serbi di. De una vatti a consolare a noso su a savati sociali.
1: Sarebbe proprio partire sa gente,
0: sa gente semplice in arauso, da un'altra parte serbi del legittimai i schidenti su di noi che teniti sempre su proprio sangunau de insandus. Che è sa gente de insandus che venia da su di noi insandus.
1: De babbo se mamma sa passa a filo sa fella.
2: E dante vostro merito, e dante vostro merito da nomine.
1: Basta cambiare.
0: Cos'è questa strategia?
2: Certo.
0: Difatti sì, a sa scuola, a suo ministero, come ti dati serriamo.
1: Ministero del merito.
0: È del merito. E del merito le nai teneusu dottu nosusu e nosin di donausu. Sa scuola è scettivo nosu sagibalidi. A isatrusu di adattocai una scuola proprio come ti... sa scuola di biemusu in su cinema americano, se ricordaresti.
1: Eh sì.
0: sì. Con il metal detector, andate a fare di aici, già i punti vai in di aici, vinza.
1: Beh, chi ne è stato in Stati Uniti, c'è fonte vicinosa, di questa cosa si vinti.
0: E c'è, sa scuola pubblica e poi c'è questa scuola privata, poi San Ricco su, anche non c'è su metal detector.
1: Tu scese e te che dei modeo, poi ta quando vemmo specie che dos noso su, mancai San Ricco su, si vianta studios mannos, San Ricco o is famiglia.

0: mancai dopo un prendianta provanta a mandare il figlio su commenti savranta che muore di manda su semmine, no? Giusto mandante a fare studios mannus. Esatto, sono disnaranta, no, tu non ci da fai, se non te ne sconca di studio, ti fai se un istituto professionale, ma in modo.
1: Fai andate a ICE.
0: Le professioni, se però in modo, non ci fonte manco brusso, fonte sparessenti, con intelligenza artificiale.
1: Scetti professioni, poeta e chi di me uso, scetti professioni intellettuali.
0: Certo.
1: No, dimmi no. Sa concorrenza di intelligenza artificiale. Vuoi su maestro e muro? No, da dimmi di intelligenza artificiale.
0: E dote in Augusto che fonte fende una scanto da cosa in Italia può concordare robot che imparenti proprio cosa di artigiano. Vuoi tanti fatto questo ragionamento? Allora, appuntendo questa cosa, appuntendo che sa gente non offende Bruce Fellows. Da noi una scantannoso e osessi tutto beccioso. Certo. Che deserve uno che dà giolere su commolo, no da gattas. E dunque sa deppe ti imparai a smacchina sa fai questa cosa. Dunque sa che c'è sono picciocchetto che vuole imparai a fare il suo tornidore.
1: Non serve da nulla.
0: Non serve da nulla o non c'è proprio sta scuola.
2: De chi ne impara sa?
1: No, questa è una cosa che di fatti si doppio uso ancora comprendi. È una tecnologia noa, si doppio uso alfabetizzare in osu, su vuole alfabetizzare spicciocchetto su ad imparare in sa maniera meglio su chi potenti. Su strumento che non fai da a tu demonizzai, a tu combatti cesti, tu doppioso imparai, se doppioso alfabetizzai come ti ho fatto con sua televisione, con suo computer, con ogni cosa, con ogni tecnologia.
0: Se rendita ti domando de mo che sei poeta de se fai bere una fotografia dei sanno su ganda sconnotto a Reno Gaetano e ta tenia sta a giro e commenti via sta lui e ta via sta faendo in questo momento.
1: E sa, Deo se lo pensavo in birre a faccia su Campusanto.
0: Ah.
1: In santo su ci pianta viciocchetto smeda, sa. E dunque sa tenemmo su una cricca manna di viciocchetto su che tenianta si vince anta dusanno su un anno e femmo su medas ed è un marregodo che calencuno gli ha pigao sa su mangia cassette di naranta.
0: Certo.
1: Su mangia cassette gli ha posto a Rino Gaetano e su baddao questa canzone.
0: A faccia Camposanto.
1: E di fatti, di fatti.
0: Bello, bello,
2: ma
0: bello.
2: Una persona di questa cricca da conosco, da salutaus, Arianna Musa.
1: Arianna,
0: da salutaus, Arianna, certo.
1: Con me, eccetto.
0: Dunque, sa, se uso se rendi, in moi, devo saluto Finza Santonella, che dopo serrà questa trasmissione con Luca Cadetto. Torrauso, grazie a Mameda, Mameda.
1: Ma grazie
0: meda.
1: A Bosatro, sei sempre bello, Asagattai.
0: A Duilio Caocci, che alla SAO. Sa duchessa intende commente il logo onde c'è sono università di Litterasa
2: poi era in noi
0: può ben in noi che sono con noi sdoso mischienoso salutauso a Mauro Bess che sa seguio in regia pure Nicola di Mille a Savarti video salutauso a Emanuela Lai che ha fatto tutta questa parte internazionale, tutta questa parte di organizzazioni e non so se beso questa puntata benitora non sparessa adesso a vedere a me Antonella
2: no, pobre no, gente, no, non no, sparessi mai più, di più fai dai cosa Sampari
0: grazie ancora a Duilio Caucci
1: saluti
2: grazie a tutto su
0: proprio che si saluta o su con Giulio Caocci?
3: Sì, ti sei stato professore in me.
0: A sua università?
3: A sua università, poi dopo finza connotto in fora de sua università, di troppo dopo con Giulio.
0: Canti a stavi cassa esamene?
3: Su Massimo.
0: Po' palle!
3: Ti dia mi che a me no bravo
0: ti dia se si pensavo che
3: poi su dopo salutavo
0: certo da pubblico pure una che di differenze a voi da pubblico no di adero se vuoi con Duilio non fai è un amico no è uno sì. Di questi professori se presumeo
3: no, non fai mai o se qui
0: no è uno che va da ci chiestionai è uno dai nostri so. Ascolta ti dia se si pensavo che portare a Rino Gaetano
3: no ma ti spantavo pensa io con qualcosa non ero brusaulica però con qualcosa tipo De André Guccini invece sì Rino
0: ma possedati o vuoi che il professore?
3: No possedati non mi posso permettere
0: dimmi ancora
3: Forse voi siete professori, non dico voi questa canzone sti.
0: Ma come ti sentendo questo una poca metafora se queste canzoni di Rino Gaetano, poi ti voglio mi prego una cosa, ti voglio andare a gira gira giro, poi ta questo sciopera una canzone, ma Deo ti domando un'altra, ti pongo in difficoltà, poi ta Deo sono una carrogna, poi ta sa gente che traballa da noi deppi da parrai sprammata quando entra in studio,
3: non mi faccio nulla, chi tu posso
0: scavare pure folia, poi ta dunque sa moi ti nao che esso sa questionao de fratello figlio unico da sciopera come te canzoni, ma Deo te ma bolli fai cantai Berta Filava.
3: Ah, bella, bella Berta Filava.
0: De fatte se quando Roe vea sta pigando chitarra e contro chitarra, apo domandao a Emanuele Allai che sta redazione de imprentai su testo e ti portai tanti s'accordi su fonti semplici, sì. No, questa fu 13, canto fonte
3: 13,
0: la mia re, una cosa di Aici fonte.
3: Do fal so ma deo da come sempre io hago
0: da gioca
3: da mi da zogu.
0: Oh, dunque non sa tenere problema da sonai. Dunque sa, teo li bollo domanda una cosa, voi ta deo conosco meglio s'argomento posto teatro, no? Poi in teatro fiabessia una trilogia Beckett, Ionesco e Osborne che non c'entra nulla, sono contro, ma proprio nulla, e fiabessia la trilogia dell'assurdo, teatro dell'assurdo, ma è un nomine, è un'etichetta editoriale, però po' d'ognuno dei gusto su tre grandi autori c'è stata una filosofia in palasa e asuta. E questo che pare da una cosa senza de senso, un senso tu tenere. E Rino Gaetano, da sentendo che dobbiamo schistionendo con Duilio, Rino Gaetano è passata uno che narrata cosa sa, boh, appiccicata sa pari su una consatra che non fesse in te, come te ne hai, un discorso limpio e fungudo. Ma quando esso sa now chi Berta filava, chi Berta fia da Aldo Moro.
3: È vero, fia da Aldo Moro, esso è tutto di annau, fia Aldo Moro. Beh, se Berta filava, noso non la conosco in Sardegna, ma in continente è un'espressione denomastica, come si narra, quando Berta filava.
0: No, c'è tutto, adesso intendo noso scuro.
3: No, si narra,
0: no, intendo su descontinentale.
3: Sì, sì, questo che vuoi.
0: Intendo solo the show must go on.
3: È vero, tenso ragione, infatti. Allora, Berta filava, isso de gusto espressione denomastica, de gusto, permesso de proverbio, da di proprio fatto. Di potessi d'ore ho proprio fatto una canzone Berta filava la lana e l'amianto, dunque se,
0: del vestito del santo che viene da Berlinguer,
3: chi viene da Berlinguer, e sono in noga Berta filava fia questione del suo compromesso storico,
0: i sanno
3: su Fiantacuso, su ha descritto, ha di fatto 3 anni su 76 77 78 ha descritto mio fratello è figlio unico Aida non te regge più in 3 anni, dunque se, hai fatto un mese e noga questione di proprio De Aldo Moro, io a premessa di un concerto di Abro Pro Now cavu chiesto niente di su. Sa cosa bella come ti hanno detto del Rino Gaetano che esatto su come ti posso dire, dopo ti sempre in mezzo ai scantatori, si cantautori come ti potessi Guccini, Dalla e altro che diventa
0: Venditti, sempre folk studio ovviamente.
3: Ah, isso, però è bello di fare queste metafore, umorismo.
0: È una parte della musica, manca della nostra, questa che vedo spartis nostra. Che finta sei moi è su primo che ti portavo poi ta e tanti scio ci futti stetti su sonatore ci futti sonatore se devo, penso a Elio le storie tese che pare ti scetti cazzarasa
3: no è il netto
0: sportasa no poi ta Elio le storie tese tu santificato trocos dei velo su po ci tu su stese ad su palco di su primo maio non ricorda se su primo di maio diventa convenza che stanno di ciarrapico e dunque sa forse se vanti brus danno gusto su che pare ti allegro Ronis, Scimprottus, Ginantadronias, che gusto serioso, sentenzioso, e ci ne state a metà. E ti non sapere da, dopo me, quando smeta, Rino Gaetano, mi pare da scelte uno che veda musica, sa, che entranta subito, tenta sampara sta su Gianna Gianna, tutto questa cosa sa di aici. Ma non pensammo, non bene di pensare, no, è difficile che Berta sia d'Aldo Moro e non va che tu complicava tu pensare.
3: Eh sì, Berta poi si narde su proverbio che fa di Bertrada della On su Sapopida de Pippino il Breve, si penso che si picus si accappi con Berta.
0: Ah, è tu Berta... è cosa antica.
3: Sì, sì, su Dizio, sì. Però si no ben commenti fionendi in mezz'altra spuntata, questa cosa bella di scansioni si pop che a primizio che tu da scurta sa di asa casi non chi fai si chi fai si attenzione su destu in Ogaburo Berta filava l'amianto eccetera eccetera. Berta filava filavo con Mario, filavo con Gino, quindi pare di una canzone di Asa.
0: Da una femmina da non pagare due all'erga.
3: Sì, ma penso se chi pensa altre canzoni, si su Asa, forse si non te regge più, è stato poco più esplicita. Però in Nogaburu, chi tu leggi stesso su de Rino Gaetano, pensa a mio fratello e figlio unico.
0: Beh, questa è una canzone, questa canzone de oi, che do da puvurriata, spero che non rinchietti se fu questa cosa.
3: Questo dai, sti mago pro da furri un pochizzetto, però dai, mi da pozzo gherrai.
0: Casta, da volte si sballiai pure, poi è colpa. Chi sbaglia è colpa mia, eh. Poi ta se ho che da po' fatto questo trap. E ta teni di particolare questa canzone musicalmente voi due? Nulla.
3: Ma musicalmente cosa? Comincia da con parte un synth tom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, e poi appustisi che vuoi sa chitarra che sti sempre me da, però in nia buru issu come ti devo suonare esti rivoluzionario intendi che proprio uno che in suo periodo con scantautore se non che in tre a nudi, no? Che gli testo un corretto poi in mezzo filava.
0: E infatti se danno due io ci diventa avvocato al folk studio.
3: Vero?
0: Certo, ci diventa avvocato, non si intende.
3: Ci diventa avvocato sul folk studio. Chi pone esempi che qualcosa de particolari. Poi noso da conoscere poi te punti de gusto scansosi che in aranta espressione ma va me da canzoni da spiaggia tre d'accordo se fa adesso invece se hai
0: come ti sei al libro d'ombrellone no?
3: Gusto su,
0: pare che in spiaggia ma ci manda tascetti stonto su a mare non si comprende un libro d'ombrellone ed è preso una cagara non si comprende
3: e invece sti intricata a me da come
0: ah sì?
3: Sì, come ti difonendi tu quando da scurta sa cosa bella de gusto scantante se quando da scurta tu non depi se pensai che questa canzone è difficile da suonare, ti depi di entrare in conca. Questa canzone pop fai idea di asa, infatti si dà con lo schiantito. Ma commenti a noi, tu mi prima sa, come non mi darò di chi fosse chi studenti. Chi tu ascolta sa ogni strumento, no? Esti bello metà. Vince sai altre canzoni che ti punti in Nia, come non mi ricordo altre canzoni tipo Stoccolma. In un tennis Stoccolma del Rino Gaetano, estempus sicuramente pensi che questo fu di mezzo macchillotto.
0: Mezzo droga, o in tanto si narra di droga.
3: No, esti geniali. Geniali. Ma il sud-est in Noga si accappia bene con questa musica. Il sud-est è geniali e su musica pure.
0: Tennessee, 20 secondi su po' nai. Sì, isso attento calincuna erenzia.
3: Questa è una bella pregunta.
0: A me mi pare che no.
3: No.
0: Ma sta parla un
3: unicum.
0: Ma proprio 10, come te sa amaro.
3: Sì che sta andato si scuro impressisi. Ma a Roma mi pare che voi che attento una
0: Da contavo innanzi sì. Due li ho proprio la rende bene come te sta andata e tutto questo che succede. Ma da sveglio che Emanuela ti ha posto quest'altra canzone.
3: Manco male.
0: Emanuela là è toccherata con noi. Non sbaglierà mai.
3: Uno va come in d'arragoto questa canzone.
0: Ti sbagliare una. Vai. Oh. E questo volo è morto. È D'Alema e Bio. Ma pensa.
3: Questo commento da voi fuori.

E si ascoltau su Sound Chi T'ha Fatto, un programma produzio de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Ardemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione e Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
4: FIND, Festival Internazionale Nuova Danza. Nel mese di ottobre torna a Cagliari uno degli appuntamenti più importanti della danza contemporanea in Sardegna. Il FIND Festival Internazionale Nuova Danza, organizzato da Maya Inc., propone spettacoli, performance e incontri dedicati ai nuovi linguaggi coreutici, coinvolgendo artisti e compagnie della scena nazionale e internazionale. Il festival, attivo da oltre 40 anni, rappresenta uno storico punto di riferimento per la danza contemporanea nell'isola.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Bejar Balilusan a Cagliari. Dal 9 all'11 ottobre, il Teatro Lirico ospita la compagnia svizzera con tre celebri coreografie di Maurice Béjart, sette danse grecques, sulle musiche di Mikis Theodorakis, l'Oiseau de Feu di Igor Stravinsky e Bolero di Maurice Ravel. Sul podio dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari ci sarà James Feddeck, con la direzione artistica di Julien Favreau. Un appuntamento dedicato alla danza internazionale, che unisce tecnica classica, energia contemporanea e tre grandi pagine della musica del Novecento.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Monumenti aperti. Il 10 e 11 ottobre torna in Sardegna l'appuntamento con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'isola. Per un intero fine settimana sarà possibile scoprire monumenti, siti archeologici, chiese e luoghi della memoria grazie alle visite e alle iniziative organizzate ad Arzachena, Chiaramonti, Mogoro, Ozieri, Quartu Sant'Elena, Segariu, Siddi e Tortolì.
3: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una ventenne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume, decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regatta di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Sei venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
19: Mi stavate aspettando.
21: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Unica Radio.
3: Tra poco la grande musica.

Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante, compositore, musicista e ballerino statunitense, considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. È stato anche un pioniere nell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché del soul, del funk, del rap e della disco music. Celebre per la sua esplosiva presenza scenica, operò una sorta di rivoluzione copernicana dei classici aspetti melodici, spostando per la prima volta l'accento ritmico sulla prima e sulla terza misura della battuta, anziché, come era tipico, sulla seconda e sulla quarta. Stiamo parlando di James Brown.

James Joseph Brown Jr. nacque in una baracca nella campagna della Carolina del Sud, anche se l'artista dichiarò di essere nato a Macon, in Georgia. Crebbe ad Augusta, in Georgia, in condizioni di marcato disagio. Si guadagnò da vivere lavorandosi da bambino come raccoglitore di cotone, come lustrascarpe e raccogliendo le mance dei soldati neri di stanza in città. Fu infatti incaricato, non ancora decenne, di procurare clienti per il bordello a cui il padre lo diede in affidamento, dopo che entrambi furono abbandonati dalla moglie e madre. Cominciò a esibirsi in qualche piccolo locale della zona, ma allo stesso tempo commettendo piccoli reati. A 16 anni fu arrestato per rapina a mano armata e fu recluso nel riformatorio di Tacoa, in Georgia. Qui conobbe Bobby Bird, per molto tempo seconda voce del futuro padrino del soul, sia sul palco che in studio, la cui famiglia aiutò quella di Brown a ottenere il rilascio sulla parola solo dopo 3 anni di detenzione, a condizione che non tornasse ad Augusta o nella contea di Richmond. Praticò anche dello sport a livello agonistico, in particolare pugilato e baseball, ma dovette ritirarsi a causa di un incidente a una gamba. Si dedicò allora a tempo pieno alla musica, appassionandosi al gospel che ascoltava in chiesa fin da piccolo, allo swing, al jazz e al rhythm and blues. Esordì alla fine degli anni 40 nel quartetto vocale dei Gospel Starlighters, suonando anche la batteria, l'organo e il piano.

loving machine. Stay on the scene. Alla metà del decennio successivo fondò la sua prima band firmando un contratto con una delle più celebri case discografiche dell'epoca, la King Records The Flames, spostandosi dal gospel al rhythm and blues. James Brown arriva al successo nel 1956 con Please Please Please, che schizzò immediatamente nella hit parade di Billboard. Seguirono due album e altri singoli come Try Me e Night Train, che ottennero un grandissimo successo. Negli anni 60 Brown fu stabilmente in vetta alle classifiche dei dischi rhythm and blues, con brani come Prisoners of Love, Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good, It's a Man Man's Man's World, Cold Sweat e Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Nel 62 venne registrato un concerto tenuto al Teatro Apollo, che darà vita all'album Live at Apollo, diventato un best seller. Grazie alla sua popolarità riuscì a trasmettere messaggi sui temi sociali esistenziali, come l'importanza dell'istruzione e la necessità di migliorare la propria condizione individuale e sociale. Seguirono altri grandi successi per Brown, tra i quali It's Too Funky in Here e I Got the Feelings. Gli anni 70 lo videro ancora un grande protagonista, con 8 album di successo. Dopo una serie di 10 canzoni che lo proiettarono in classifica, James Brown si autoproclamò il padrino del soul, sulla scia del celebre film premio Oscar Il Padrino. Il boom della disco music lo spiazzò un po', ma la sua breve apparizione nella parte del predicatore basato nel film The Blues Brothers lo rilanciò al grande pubblico. Più tardi parteciperà al film Rocky 4 con Sylvester Stallone, dove canterà la sua Living in America. Negli anni seguenti Brown proseguì l'attività dal vivo in studio, incoraggiando rivalità tra Prince e Michael Jackson, da lui considerati suoi successori. Non mancherà di lanciare appelli per i diritti umani, da ricordare la sua battaglia negli anni 2002 e 2003 a favore di Amina Lowell, donna nigeriana di 30 anni condannata a essere lapidata a morte da una corte islamica del suo paese. Il 28 maggio 2002 partecipa al Pavarotti and Friends for Angola con una memorabile esibizione di It's a Man's Man's World insieme a Luciano Pavarotti stesso. James Brown è il secondo artista della storia dopo Elvis Presley ad aver avuto il maggior numero di singoli posizionati nella Billboard Hot 100, con 99 singoli entrati tra le prime 100 posizioni. Nella classifica R&B statunitense, invece, Brown è il cantante che ha avuto il maggior numero di singoli entrati in classifica, ovvero 103. Sebbene James Brown non compaia nell'elenco della RIAA, riguardante i 100 artisti di maggior successo di sempre negli Stati Uniti d'America, si può affermare con certezza che le vendite complessive dei suoi dischi superino facilmente i 10 milioni di copie nei soli Stati Uniti. La classifica stilata si basa solo sulle vendite certificate di dischi d'oro e platino, privilegiando quindi gli artisti con una carriera discografica relativamente breve ma di grande successo. Questo criterio di selezione elimina dal conteggio tutti i dischi che non raggiungono almeno la notorietà del disco d'oro, attribuendo conseguentemente ai 99 album di Brown soltanto 3,5 milioni di copie vendute complessivamente.

e riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio in compagnia di James Brown, che fin dal 1965 con la sua band prese parte a numerosi concerti di beneficenza in favore dei diritti civili, esibendosi per organizzazioni come la SCLC. Nel 68 incise due canzoni di protesta sociale, America is my home e Say it loud, I'm black and I'm proud. In quest'ultima Brown esegue sotto forma di proto-rap una dichiarazione di patriottismo e promulga l'orgoglio di essere nero, affermando che l'America è uno dei pochi paesi dove uno possa iniziare come illustra scarpe e arrivare fino a stringere la mano al presidente e smettere di piangersi addosso ma di alzarsi e combattere nella vita. Brown tenne un concerto in TV a Boston il giorno successivo all'assassinio di Martin Luther King. Si è spesso dato atto a Brown di aver contribuito a prevenire disordini razziali nella città grazie alla sua esibizione. All'inizio degli anni 70, Brown continuò a registrare canzoni che trattavano di tematiche sociali. Una delle più celebri è King Heroin del 1972, che tratta del problema della diffusione della droga nei ghetti tra i giovani di colore. Non solo per questo era considerato una delle figure più importanti del soul, del funk e dell'R&B e dell'hip hop. James Brown ha proposto un repertorio che alterna ballate struggenti e sofferte a brani dinamici e ipnotici. A partire dalla seconda metà degli anni 70, fino alla metà del decennio seguente, l'artista si è progressivamente allontanato dall'R&B di artisti quali Five Royals, Midnighters, Billy Wright e Little Richards, per abbracciare il funk, genere di cui è considerato inventore, talvolta introducendo riferimenti orchestrali seguendo lo stile di Ray Charles. Sebbene venga spesso ricordato per la sua celebre vocalità ispirata ai moduli del canto gospel, James Brown ha pubblicato già negli anni 60 album interamente strumentali che uniscano boogaloo, blues e jazz funk. In produzioni risalenti agli anni 90, la sua musica ha subito occasionalmente contaminazioni hip hop. Brown si sposò tre volte con Velma Warren, Deidre Dee Jenkins e Adrienne Lois Rodriguez. Ebbe anche una relazione sentimentale con Tommy Ray Hine e con anche essa si sposò, ma il matrimonio non venne ritenuto valido. Il primogenito di Brown, Teddy, morì in un incidente d'auto il 14 giugno del 73. Secondo un articolo datato 22 agosto 2007, pubblicato sul quotidiano inglese The Daily Telegraph, test del DNA avrebbero indicato Brown essere padre di almeno altri tre figli nati da relazioni extraconiugali. L'unica a essere stata identificata è la Rhonda Pettit, un ex hostess e insegnante che vive a Houston.

tutti i primi 20 anni di carriera, Brown era noto per la sua severità nei confronti del consumo di droga all'interno del suo entourage, licenziando chiunque avesse osato trasgredire le regole. Nonostante questa politica, alla fine degli anni 70 lo stesso Brown iniziò a far uso di droghe di vario genere. Alla metà degli anni 80, dopo aver incontrato e sposato Adrian Rodriguez, Brown iniziò a fare uso di PCP, o polvere di angelo. Ciò lo portò a diventare dipendente da tale sostanza e a essere arrestato numerose volte per violenza domestica nei confronti della Rodriguez. James Brown ebbe costanti problemi con la legge nel corso di tutta la sua vita. All'età di 16 anni venne arrestato per furto e trascorse 3 anni in prigione. Nel 78, mentre si stava esibendo all'Apollo, Brown fu arrestato sul palco per aver infranto la restrizione di non lasciare il paese mentre era in corso un'investigazione fiscale nei suoi confronti. Nell'88 Brown venne arrestato in 2 occasioni. Una prima volta a maggio per droga e possesso d'armi, poi a settembre dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento automobilistico con la polizia sull'Interstate 20, vicino al confine di stato tra la Georgia e la Carolina del Sud. Brown venne incarcerato per possesso di una pistola non denunciata e per aver aggredito un agente di polizia. Anche se venne condannato a 6 anni di prigione, Brown fu rilasciato nel 91 dopo aver scontato solo la metà della pena. In un'altra occasione, la polizia arrestò Brown il 3 luglio del 2000 con l'accusa di aver ferito con un coltello da cucina un tecnico della compagnia elettrica venuto a casa sua per riparare un guasto. Brown fu ripetutamente arrestato nella sua vita per aver compiuto atti di violenza domestica. Adrian Rodriguez, la sua terza moglie, lo fece arrestare per ben 4 volte tra l'87 e il 95. Nel gennaio 2004 venne arrestato in Carolina del Sud per aver aggredito la compagna dell'epoca, Tommy Rae Hine, durante una lite domestica. Nel gennaio 2005, una donna di nome Jack Hollander intentò causa a James Brown accusandolo di averla stuprata nell'88, ma la causa venne successivamente archiviata per decorrenza dei termini di prescrizione.

All'inizio del 2006 James Brown fu colpito da un tumore alla prostata. Il cantante non si perse d'animo e si sottopose a delle cure per sconfiggere il male, dichiarando: «Ho superato molte cose nella mia vita. Supererò anche questa al meglio». Nonostante i suoi problemi di salute, Brown mantenne la sua reputazione di hardest working man in show business, continuando imperterrito a tenere numerosi concerti. Nel corso del dicembre del 2006 comincia ad avvertire dei dolori fisici che lo portano ad annullare varie date dei suoi concerti. Riesce a cantare in condizioni precarie il 21 dicembre a un concerto di beneficenza. Il 23 dicembre, colto da un'acuta forma di polmonite, il padrino del Soul viene ricoverato all'Emory Crawford Long Hospital, dove sembra aver superato il malore. Colpito poi da un'aritmia cardiaca, muore all'1:45 della notte. L'artista aveva 73 anni. Dopo il decesso di Brown, avvenuto il giorno di Natale, parenti, amici, celebrità varie e migliaia di fan presero parte alle esequie pubbliche tenutesi all'Apollo Theater di New York il 28 dicembre 2006 e alla James Brown Arena il 30 dicembre 2006 nella città di Augusta, Georgia. Brown è stato sepolto nella Thomas Family Home Crypt di Beach Island, Carolina del Sud. Come ribadito più volte, Michael Jackson lo considerò suo massimo ispiratore e idolo indiscusso. Brown a sua volta considerava Michael suo degno erede. Nel 2003, durante la cerimonia di premiazione dei BET Awards, Jackson ebbe l'occasione di consegnare a Brown il prestigioso BET Lifetime Achievement Award, un riconoscimento speciale destinato alle personalità che hanno cambiato il modo di concepire la musica. Durante la consegna del premio, Jackson disse: «Chi è il genio? Cos'è un genio? Un genio è colui che dà l'ispirazione, l'uomo che cambia. Non potevo rifiutarmi di consegnare questo premio stasera, perché nessuno mi ha influenzato più di quest'uomo. Fin da quando ero bambino di 6 anni, lui era l'intrattenitore più grande di tutti. E lo è ancora oggi. Perciò sono profondamente onorato di consegnare a James Brown questo BET Lifetime Achievement Award. Nessuno lo merita più di quest'uomo». L'artista è anche stato omaggiato da Marcella Detroit in una canzone intitolata appunto James Brown, dell'album Jewel del 94 e dei Tower of Power nella canzone Digging on James Brown, dell'album Sold Out del 95.

nel 1980 James Brown ha interpretato il ruolo del reverendo Cleophas James nel film The Blues Brothers. Successivamente, post morte, più precisamente nel 2014, esce il film Get On Up, diretto da Tate Taylor e prodotto tra gli altri da Mick Jagger. La pellicola, che vede Chadwick Boseman nei panni di James Brown, ripercorre la vita dell'artista a partire dalla povera infanzia fino alla consacrazione mondiale. Un'esistenza da leggenda, tra genio e sregolatezza, che ci lascia uno dei patrimoni artistici più ricchi di sempre. Nel 2015, invece, il regista premio Oscar Alex Gibney presenta il documentario The Rise of James Brown. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica gospel, rhythm and blues, soul, funk, rap, della disco music, insomma un po' tutto. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il titolo stesso di questa canzone rappresenta il secondo album del gruppo in questione. Il brano viene pubblicato nel Regno Unito nel 1994 e negli Stati Uniti nel 1995. Il nome del gruppo deriva da una fusione tra i termini jam più il nome in inglese delle tribù native americane delle Sei Nazioni che vanno sotto il nome di Irochesi. Sebbene vengano riconosciuti come esponenti della scena jazz londinese, i componenti del gruppo sono autori di una musica dalle contaminazioni funk, soul anni 70, disco music e dance. Molti sono soliti riconoscere nella voce del cantante una grande somiglianza con quella di Stevie Wonder. Sono ancora qui, con uno splendente sorriso sul mio volto. I miei amici sono stretti per mano e tutte le mie inibizioni sono scomparse senza traccia. Sono contento, ho trovato qualcuno di cui mi posso fidare. Avete riconosciuto la canzone? Scopriamolo insieme. Ecco The Return of the Space Cowboy dei Jamiroquai.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
8: Tipo zero sprechi, zero residui.
9: Arrestare terra a terra.
8: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
13: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Siamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: La città che cambia.
5: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica. Unica Radio App.
2: Me volvi trasparente.

0: la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
13: La città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.
11: La città che cambia.
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.